La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova, che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 6 luglio 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Il momento può essere incoraggiante e promettente per chi ha in ballo progetti rilevanti, sia in ambito familiare che sociale. Programmi sfiziosi da dividere con gli amici. Toro, sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace, grazie a un solido equilibrio emotivo. Gemelli, concedetevi un momento di tregua. Mollate tutto e organizzate un breve viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo dove potervi ricaricare e ritrovare allegria. Cancro, le circostanze impongono pazienza e umiltà, per cui tenete un profilo basso. Mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Leone, raggiungerete agevolmente le vostre mete. Non temete gli ostacoli. Tenacia e determinazione avranno ragione di tutti i problemi. Vergine, un rapporto amoroso non fa sempre rima con dramma, ma può anche nutrirsi di spensieratezza e situazioni ludiche. Non siate sempre così esigenti e soprattutto pessimisti. Bilancia, godrete di grande energia, forza d'animo. Vi sentirete sorretti da un grande ottimismo che vi aiuterà ad essere brillanti e affascinanti. Scorpione, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate. Non fatevela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti e cercando di aver sempre di più. Sagittario, basterà scrollarsi di dosso alcune recenti delusioni, spegnere il computer e dedicarvi solo al vostro benessere. Il rapporto di coppia avanza a un ritmo incostante. Capricorno, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Acquario, non chiedete troppo al vostro fisico se non volete trovarvi in panne proprio nel momento più delicato. Prestate attenzione al vostro benessere. Pesci, l'umore oggi non è dei migliori, ma con un po' di tatto tutto si risolve. Non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni, cercate piuttosto di distrarvi e divertirvi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Eccoci prontissimi a dare il via questa mattinata, lunedì 6 luglio. Monia Braga con voi, grazie anche a Simone Serpone che si occupa della parte tecnica. Siamo pronti ad affrontare una nuova settimana. Intanto abbiamo già anche archiviato il primo weekend di questo mese, il mese insomma clou dell'estate, diciamo così. Dai, diamoci il tempo di svegliarci insieme con le nostre belle canzoni d'amore. Iniziamo subito con Peppino Gagliardi, Settembre, e tra poco anche i Cugini di Campagna, Innamorata. Buongiorno su Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.

Ancora ben svegliati, sempre Monia Braga con voi. Il lunedì è sempre un po' difficile sentire la sveglia, avete ragione, io ne metto due o tre, però sono pronta a tenervi compagnia e riesco ad essere sempre abbastanza puntuale. Dai, aspetto i vostri messaggi al 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva. A quest'ora ci piacciono anche i buongiornissimo caffè, che ci danno insomma un po' il buongiorno, danno un po' il via a questa giornata. Lunedì 6 luglio su Romantica Radio arriva Peppino Di Capri, che ci porta un po' di freschezza, forse con questa bella canzone già nel titolo, Fresca Fresca, e tra poco tanti auguri di Marcella Bella.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Andiamo a scoprire questa giornata. Oggi è il 6 luglio e in primis è Santa Maria Goretti, che è la protettrice delle ragazze. Oggi, in questa giornata, 241 anni fa, veniva messo in circolazione il dollaro. L'America adottava il dollaro come moneta, mentre sempre in questa giornata debuttava 32 anni fa uno dei miei film preferiti, ma lo amano tutti, cioè mi riferisco qua Forrest Gump, un film stupendo che ha conquistato tutto il mondo. Tom Hanks, il suo personaggio, le tante citazioni che ci sono all'interno di questo film. Anzi, scrivetemi la prima che vi viene in mente: 331 240 78 78. Intanto su Romantica Radio ci ascoltiamo anche Charles Aznavour, Come triste Venezia, e tra poco anche Eros Ramazzotti, Buongiorno bambina.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
1: Ascolto Romantica Radio perché mi fa un lifting al cuore. Ho un cuore di 20 anni. Ciao, Teresa da Salerno.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Abbiamo ascoltato lo spazio Ciao Romantica, lo spazio riservato ai vostri messaggi. Continuate a mandare le note vocali al 331-240-7878 che poi le vostre belle voci le ritroviamo qui. Allora, siamo pronti a chiudere questa prima ora di questo inizio settimana, lunedì 6 luglio, tra poco anche con l'oroscopo, il nostro Roberto che ci racconterà tutto stella per stella, segno per segno. Arriva Nicola intanto con Donna Musica e tra poco Fabio Concato.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 6 luglio 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Il momento può essere incoraggiante e promettente per chi ha in ballo progetti rilevanti, sia in ambito familiare che sociale. Programmi sfiziosi da dividere con gli amici. Toro, sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace, grazie a un solido equilibrio emotivo. Gemelli, concedetevi un momento di tregua, mollate tutto e organizzate un breve viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo, dove potervi ricaricare e ritrovare allegria. Cancro, le circostanze impongono pazienza e umiltà, per cui tenete un profilo basso, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Leone, raggiungerete agevolmente le vostre mete, non temete gli ostacoli, tenacia e determinazione avranno ragione di tutti i problemi. Vergine, un rapporto amoroso non fa sempre rima con dramma, ma può anche nutrirsi di spensieratezza e situazioni ludiche. Non siate sempre così esigenti e soprattutto pessimisti. Bilancia, godrete di grande energia, forza d'animo, vi sentirete sorretti da un grande ottimismo che vi aiuterà ad essere brillanti e affascinanti. Scorpione, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate. Non fatevela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti e cercando di aver sempre di più. Sagittario, basterà scrollarsi di dosso alcune recenti delusioni, spegnere il computer e dedicarvi solo al vostro benessere. Il rapporto di coppia avanza a un ritmo incostante. Capricorno, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Acquario, non chiedete troppo al vostro fisico se non volete trovarvi in panne proprio nel momento più delicato. Prestate attenzione al vostro benessere. Pesci, l'umore oggi non è dei migliori, ma con un po' di tatto tutto si risolve. Non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni, cercate piuttosto di distrarvi e divertirvi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Pronti per una nuova ora dopo aver ascoltato l'oroscopo con Roberto? Cosa hanno detto le stelle del vostro segno? Spero qualcosa di positivo. Buongiorno, buon lunedì 6 luglio, sempre Monia Braga con voi. Un saluto anche a chi pian piano si aggiunge al carro degli svegli, perché insomma magari dalle vostre parti la sveglia sta suonando in questo momento, è suonata da pochi minuti, scusate, state facendo colazione, ci beviamo un caffè. Per quanto mi riguarda, a me serve. E come? Nel frattempo ci ascoltiamo Harry Neal, sono Without You, tra poco anche Christian con Amore e tra poco un bel tuffo nelle canzoni dell'estate con Radiolina sulla spiaggia.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Che bella questa mattinata che stiamo passando insieme, il 6 luglio, come sempre andiamo anche un po' a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi è il compleanno di Sylvester Stallone, nato a New York nel 1946, lui sceneggiatore, regista, icona dei film d'azione anni 80 e 90, ovviamente ricordiamo in primis Rocky, giustamente, io li ho visti tutti. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre. Fu una delle protagoniste della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. La sua storia un po', diciamo, difficile fu raccontata in giro per il mondo, ovunque, anche attraverso film e quant'altro. Sicuramente una grande donna. Proseguiamo con le canzoni d'amore, che dite? Su Romantica Radio c'è Stefano Sani, Perché mi guardi, e tra poco anche un po' di spaghetti insalatine ed una tazzina di caffè con Fred Buongusto.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole!
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Comunque io non ci credo che siamo già al 6 luglio, mi pare l'altro giorno che è iniziato questo 2026, abbiamo oltrepassato anche la metà, ragazzi, è pazzesco, come ci vuole il tempo. Ancora buona giornata, buon inizio settimana, oggi appunto è il 6 luglio ed è una giornata molto bella, ve lo dico, è la giornata mondiale del bacio, il Kiss Day, giornata molto bella, è un bel gesto, no? Amore, noi celebriamo l'amore sempre e oggi quindi celebriamo l'amore anche con questa bella giornata, la giornata del bacio. Vi do un bacio e voi baciate chi avete accanto in questo momento. Arriva Patti Pravo nel frattempo con una pazza idea e tra poco anche Luigi Tenco. Ciao amore, ciao.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, grazie di esistere, mi fai rivivere dei momenti meravigliosi della mia adolescenza. Grazie a tutti.
1: Grandissima Romantica Radio, vi ascolto tutte le sere, sono Mario.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Eh sì, oggi è la giornata mondiale del bacio, sono tanti i baci storici che insomma si sono visti anche nei film, ad esempio il bacio tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nel Titanic, ma non solo, il bacio lunghissimo tra Cary Grant e Ingrid Bergman in Notorious di Hitchcock, ma poi ce ne sono tantissimi altri, anzi se vi vengono in mente dei baci particolari, beh mandatemi una foto, semplicemente scrivetemelo. Io penso anche ad un film che ho sempre amato tantissimo, Ghost, il bacio tra Patrick Swayze e Demi Moore, ma insomma ce ne sono anche tantissimi altri. Allora, buona giornata mondiale del bacio ancora, e mentre voi siete pronti un po' a baciarvi, Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, tra poco anche Viola Valentino, sei una bomba.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 6 luglio 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Il momento può essere incoraggiante e promettente per chi ha in ballo progetti rilevanti, sia in ambito familiare che sociale. Programmi sfiziosi da dividere con gli amici. Toro, sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace, grazie a un solido equilibrio emotivo. Gemelli, concedetevi un momento di tregua. Mollate tutto e organizzate un breve viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo, dove potervi ricaricare e ritrovare allegria. Cancro, le circostanze impongono pazienza e umiltà, per cui tenete un profilo basso. Mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Leone, raggiungerete agevolmente le vostre mete. Non temete gli ostacoli. Tenacia e determinazione avranno ragione di tutti i problemi. Vergine, un rapporto amoroso non fa sempre rima con dramma, ma può anche nutrirsi di spensieratezza e situazioni ludiche. Non siate sempre così esigenti e soprattutto pessimisti. Bilancia, godrete di grande energia, forza d'animo. Vi sentirete sorretti da un grande ottimismo che vi aiuterà ad essere brillanti e affascinanti. Scorpione, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate. Non fatevela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti e cercando di aver sempre di più. Sagittario, basterà scrollarsi di dosso alcune recenti delusioni, spegnere il computer e dedicarvi solo al vostro benessere. Il rapporto di coppia avanza a un ritmo incostante. Capricorno, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Acquario, non chiedete troppo al vostro fisico se non volete trovarvi in panne proprio nel momento più delicato. Prestate attenzione al vostro benessere. Pesci, l'umore oggi non è dei migliori, ma con un po' di tatto tutto si risolve. Non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni. Cercate piuttosto di distrarvi e divertirvi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
4: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
8: Apriamo questa nuova ora con I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare, quindi vi regaliamo una canzone che arriva dal 2003, bellissima. Sono quelle canzoni che ogni volta che le riascolti, magari nel frattempo è passato un po' di tempo, dici caspita, questa era proprio bella. Canzone che ottenne anche una nomination ai Grammy Awards come miglior performance pop femminile, premio che poi andò a Beautiful di Christina Aguilera. Canzone che fa parte anche di una serie TV che io non ho mai visto, però magari voi sì, Law and Order, unità vittime speciali. Mi riferisco a White Flag, canzone bellissima di Dido, che ascoltiamo adesso su Romantica Radio nei Bellissimi.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

E dopo aver aperto da poco questa ultima ora in mia compagnia, siamo pronti a farvi un bel regalo. Eh sì, che bella che è l'estate, eh? Ci dà tanta voglia di divertimento, di leggerezza, di allegria. E allora, visto che siamo belli freschi e pronti per divertirci, scrivete adesso il vostro messaggio al 331 240 78 78. Su questo messaggio dovete scrivere la parola romantica, il vostro nome e anche la città da dove ci ascoltate. Attenzione, perché il più veloce conquisterà la nostra bella calamita, ovviamente molto romantica.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la Presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Romantica News, l'informazione appena ascoltata, ancora buona giornata, buon inizio settimana. Tra poco una rubrica che ci sta tenendo compagnia da questo inizio mese, copertine d'autore, alla scoperta delle copertine degli album che ha fatto insomma la storia della musica italiana e internazionale. Siamo pronti ad andare a scoprire l'album di Mina, chiamato proprio Mina, del 1971. Questo tra poco. Intanto c'è Bobby Solo con Zingara e tra poco anche la bellissima voce di una grande attrice e cantante, tra l'altro mia figlia l'ho chiamata così anche per lei, Olivia Newton-John.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
8: Dopo essersi presa una pausa dalla TV, dopo le esperienze a Senza Rete e Canzonissima, Mina nel 1971 torna con l'album intitolato semplicemente Mina, come quello del 64. E in copertina stavolta non c'era il suo volto, ma una scimmia. Una scelta piuttosto bizzarra e curiosa, che all'epoca fu giustificata dalla mancanza di materiale fotografico. Mina aveva infatti da poco partorito la sua secondogenita Benedetta, e di foto recenti ve ne erano davvero poche a disposizione. In realtà la scelta della scimmia per la copertina nacque da una precisa esigenza artistica. Mina e il suo storico collaboratore Luciano Tallarini volevano evitare la solita faccia e cercavano un'immagine provocatoria. Scelsero un primate per il suo aspetto buffo e irriverente, per giocare con la sua stessa immagine e non prendersi troppo sul serio.

0: Il disco, elegante, ben arrangiato, pieno di canzoni che rendono giustizia all'enorme talento dell'artista, ancora oggi è tra i più apprezzati della discografia italiana. Il regista Sandro Bolchi disse che Mina non era una cantante, ma una splendida belva che ti suggestiona con lo sguardo, con il fascino di una voce inquietante e drammatica, con due gambe infinite e proterve che fanno squagliare anche i selciati più duri. Quando è sul palcoscenico ringhia, singhiozza, ansima, urla, geme. Il suo, più che un canto, è un rito ipnotico che trascina la folla al delirio.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica, sei la migliore radio che abbia mai sentito, siete tutti professionisti in questa radio e siete la migliore radio. Sono Salvatore da Bagnara Calabria.
1: Ciao romantica, noi ascoltiamo le tue canzoni, ci piacciono molto e mi chiamo Giorgia, ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E con lo spazio Ciao Romantica siamo già arrivati al momento dei saluti. Tra pochissimo Ornella a tenervi compagnia, sempre solo qui su Romantica Radio. Ancora buon inizio settimana, iniziatela nel migliore dei modi, e per fare questo dovete semplicemente rimanere qui, rimanere collegati con Romantica Radio. Buona mattinata ancora, buon inizio settimana, vi aspetto domani a partire dalle 6. Ci salutiamo con Fiordaliso, Cosa ti farei, e tra poco anche Johnny Dorelli, Un uomo solitario.

0: Tofano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E vai che inizia una nuova settimana. E allora, buongiorno, bentrovati, buon lunedì 6 luglio anche da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. E ancora un saluto a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. E cosa facciamo noi? Stiamo insieme fino a mezzogiorno, quindi abbiamo 3 ore davanti a noi. Ci sono tante cose da fare, ma non ve ne svelerò neanche una, lo sapete, perché dobbiamo scoprire, lo scopriremo solo vivendo, diceva una famosa canzone. Vi do invece i nostri contatti immediatamente, per cui dai, scrivete, mandate vocali, video, foto, tutto quello che vi va al 331 240 7878, o a ornella@romanticaradio.it. in cambio io vi faccio ascoltare le prime canzoni romantiche per il nostro appuntamento di oggi. Avremo i Bravi Ragazzi di Miguel Bosé. Subito partiamo dal 1977 con Le Fiabe di Loredana Bertè.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
5: Sì, ma...
4: Quella di bufala.
5: Certo, ma...
4: Buona, morbida.
5: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
4: È una novità?
5: Sì, è la novità.

siamo sentiti sotto l'ombrellone anche questa mattina con il primo appuntamento di Radiolina sulla spiaggia. Ce ne sarà un altro anche più tardi, ormai lo sapete. E adesso andiamo a ritrovare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 6 di luglio 1925. Nasce il cantante e attore americano Bill Haley, famosissimo con proprio anche il suo gruppo. Erano Bill Haley and His Comets. È stato il primo interprete di Rock Around the Clock 1954 e ha dato la stura proprio al rock mondiale, quindi tanto davvero gli dobbiamo. Dobbiamo tanto anche agli artisti che stanno per arrivare, ma noi torniamo proprio in Italia e qui ci restiamo per un po' con Franco Simone, la sua cover di Il cielo in una stanza e subito L'amore che verrà per Riccardo Fogli.

0: verte è per me.
1: Romantica. Romantica rende unica la tua giornata.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Adesso vi va di tornare insieme fino al 1785? Voi direte, ma davvero? No, sì, tanto lo facciamo tutti i giorni. Andiamo a ritrovare un accadimento particolare che sia avvenuto proprio il 6 luglio e in quell'anno, quando il dollaro viene scelto all'unanimità come nuova valuta unica degli Stati Uniti d'America e fu la prima volta che una nazione adottava una valuta con il sistema decimale. Pronti a godere ancora della nostra musica romantica? Stiamo per ritrovare uno dei più grandi successi di Lucio Battisti, 1969, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Subito c'è Sergio Mendes e la prossima è Never Gonna Let You Go.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: romantica radio, è la radio più bella che ci sia. Da quando vi ho trovato non vi lascerò più, vi adoro, mi fate tornare indietro nel tempo. Ciao, Eleonora da Salerno Campigliano.
1: Romantica radio, vi ascolto dall'Abruzzo in DAB, grazie di esistere, buona giornata a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

il prossimo accadimento speciale del passato avvenuto il 6 di luglio, voglio tornare con voi al 1957. Immaginiamo di trovarci alla fiera della chiesa di St. Peter a Woolton, un sobborgo di Liverpool, in cui c'è un ragazzo che si sta esibendo con il suo gruppo musicale, The Quarrymen, e c'è un altro ragazzo che è andato lì per ascoltare, guardare e incontrare questo per lui già personaggio a quei tempi. Questi due poi si incontrano e fanno insieme la storia della musica. Di chi sto parlando? Si incontrano per la prima volta John Lennon e Paul McCartney. Dai, davvero, cioè viene da sorridere, viene l'emozione, ho la pelle d'oca, ce l'ho sempre perché sono un'oca, però adesso di più. E allora ascoltiamo insieme ancora musica romantica qui su Romantica Radio. Arriveranno Gens con Per Chi, subito torniamo a Sanremo 70 con Camaleonti, al quarto posto doppia esibizione con Ornella Vanoni, questa è Eternità.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: senza. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: È passata un'ora insieme, ma ne abbiamo altre due davanti a noi fino a mezzogiorno. Bentrovati, ancora buon inizio di settimana da Ornella Rauccio, da tutti quelli che si trovano in questo momento a Romantica Radio, occupati ad occuparsi di voi. Questo è il nostro compito, la nostra mission, ci piace fare questo. E adesso è il momento per salutare almeno una tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Dico una perché già so che saluterò Lucia da Potenza, che scrive: ho scoperto Romantica grazie alla mia amica Linda e ora sono innamorata di voi. Baci a tutti. Ma baci a voi, che bello, vedi, l'amicizia fa di questi grandi regali, ed è un po' anche il segreto di Romantica Radio, il passaparola tra i nostri ascoltatori. Quindi portateci a tutti con le nostre canzoni romantiche, e avremo tra poco Julio Iglesias con Non si vive così, subito il maestro Franco Battiato dall'81 con Summer on a Solitary Beach.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 8.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Pronti a raccontarmi anche stamattina quali sensazioni, quali emozioni vi suscitano alcuni dei grandi classici immortali della musica partenopea? In Anima e Core facciamo questo, lo stiamo facendo ogni giorno. Devo dire, sono tante le suggestioni che state condividendo con noi e questo ci fa davvero molto molto piacere. Continuate a farlo. E allora vi do il numero 331 240 78 78. Cosa vi fa venire in mente questa Indifferentemente di Mario Trevi?

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News. Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truffe. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi.
9: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Grazie alla redazione che sempre ci informa dall'Italia e dal mondo. E dal mondo sta per arrivare il protagonista, anzi la copertina protagonista del prossimo appuntamento, quello con copertine d'autore, per ritrovare autori e motivazioni delle copertine iconiche di grandi dischi. In questo caso si parlerà di Elle Insane per David Bowie. E poi saremo belli freschi ancora una volta, ve lo preannuncio, e calamiterò la vostra attenzione, non dico altro. Dico che arriveremo a tutto questo con Roberto Soffici e Se tu sapessi. Subito torniamo al 1982. Chi troviamo solo all'ultimo piano? Beh, con grandi firme di Mogol e Amedeo Minghi troviamo Gianni Morandi. Roma.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
8: Il 13 aprile 1973, David Bowie dà alle stampe Aladdin Sane, sesto album in studio. Disco leggendario, probabilmente anche per la copertina e l'aura creata attorno ai suoi personaggi. L'iconico ritratto di Bowie con il fulmine rosso e blu che attraversa il volto è diventato un'immagine di culto, simbolo di transizione, ambiguità sessuale e teatralità nel rock. Ancora oggi quella copertina viene definita la Mona Lisa delle copertine dei dischi, la copertina più costosa mai realizzata per un disco fino a quel momento. La foto, scattata da Brian Duffy, aveva lo scopo di catturare la dualità artistica e personale del cantautore britannico. La storia racconta che vennero fatti molti scatti utilizzando il profilo laterale di Bowie, ma alla fine il fotografo scelse un'immagine frontale, con gli occhi bassi, in cui l'espressione quasi contemplativa era nettamente in contrasto con la saetta che gli divideva il viso.

0: Successivamente fu l'artista Philip Castle ad occuparsi di aggiungere con l'aerografo quella lacrima colorata all'interno della clavicola di Bowie, oltre a inserire un effetto argentato sulla pelle del rocker britannico. Un dettaglio che accentuò la sua mancanza di sopracciglia. L'idea concettuale, perfettamente raggiunta, era quella di un'immagine complessiva capace di trasferire un'aria di futurismo, lo stesso che doveva incarnare Aladdin Sane.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, chiamo dal centro storico di Napoli con un caldo infernale, ma nonostante ciò ci tiene compagnia la vostra musica e allevia le nostre sofferenze. Buona giornata a tutti.
1: Sono Peppe, ho iniziato ad ascoltarvi un paio di mesi fa da Bruxelles e ora che mi sono trasferito in Sicilia vi ascolto e continuo ad ascoltarvi. Un saluto a voi e un abbraccio a tutti gli italiani.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

belli freschi è l'appuntamento che, come l'estate, ci dà divertimento, ci dà allegria e ci dà anche, anzi dà a uno di voi anche la possibilità di conquistare una delle calamite griffate Romantica Radio. Cosa dobbiamo fare? Cosa dovete fare? Basta scrivere Romantica con nome e città al 331 240 78 78, ma il must è essere velocissimi, perché solo il primo, solo il più veloce conquista la nostra calamita. 331 240 78 78, scatenatevi.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Sono sempre qui con voi, che lo vogliate o no. Ancora ben trovati da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno e adesso voglio salutare ancora una tra le romantiche che scrivono al 331 240 78 78 e in questo caso è Marina da Roma che scrive: per me esiste solo Romantica Radio, non vi tradirò mai. Ma perché le gonna ce voleve fare? No, non devi tradirci con nessuno, resta con noi. Ti facciamo ascoltare le prossime canzoni romantiche e le dedico a tutti gli amici e le amiche che stanno scrivendo al 331 240 78 78. Grazie a tutti voi. Il mio grazie sarà con Nino Buonocore e Non Dire. Subito andiamo a Sanremo 76 con Gli occhi di tua madre e Sandro Giacobbe.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Siamo tornati ancora una volta sulla spiaggia proprio con la nostra radiolina, ma adesso è il momento di chiederci che cos'è la boantropia. E so che tutti avete la faccia a punto interrogativo. Allora, l'ho scoperto anch'io, è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca addirittura. Si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Speriamo non capiti a nessuno. Cosa ne penso io? Cosa vi posso dire? Il mio commento è scherzo, sono veramente un idiota, è vero. Mi salvo perché arrivano due grandi showgirl a confronto, due grandi dive davvero italiane, perché avremo Raffaella Carrà con Forte Forte Forte, subito Loretta Goggi dal 1981 con E pensare che ti amo.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: I miei romantici che non siete altro come non lo sono io, se avete il vostro smartphone o comunque il vostro dispositivo a portata di mano, vi posso dare un consiglio piccolo piccolo così? Andate al nostro canale YouTube, quello di Romantica Radio, e iscrivetevi, non solo, attivate la campanella delle notifiche, così sarete informati ogni volta che c'è una novità editoriale. Per esempio, già da un po' c'è questa collection tra le tante realizzate dal nostro Benny Ronca, dedicata al grande Claudio Baglioni, di cui tra poco ascolteremo proprio la canzone Con te, e subito andiamo a Sanremo 67 con uno dei fondatori dei Camaleonti. Arriva subito Ricky Maiocchi con C'è chi spera.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Eh sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ascoltiamo sempre con gran piacere la vostra radio perché le emozioni fanno vivere in modo magico. Quindi ciao Romantica Radio!
1: Romantica Radio, grazie per la vostra splendida musica perché ci rinfresca in questa estate veramente calda. Grazie ancora.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Grazie sempre agli amici che infilano i loro vocali nello spazio Ciao Romantica. Fate anche voi come loro, mandate il vostro messaggio vocale al 331 240 78 78. Eccolo lì, lo vedo stagliarsi all'orizzonte, di ritorno dal weekend, immagino al mare, visto che arriva con le pinne, fucile ed occhiali, come diceva una vecchia canzone. Marco Tre sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Prima ascolteremo Umberto Tozzi con il suo successo del 1978, Tu, prima ancora Peppino Di Capri con Meglio Così, La Rauccio Deve Andare Via, Meglio Così, il titolo è stato fatto proprio apposta, per cui grazie a tutti voi come sempre di esserci stati, appuntamento a domattina sempre qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno, ciao!
1: Romantica.
2: Romantica, le dolci note del mattino.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

extraterrestre atterrato su pianeta Romantica Radio anni 60, 70, 80. Benvenuti ancora una volta dalla voce di Marco 3 e alla extraterrestra Ornella Rauccio, che saluto con grande piacere. Ciao Ornella, oggi è lunedì. Si inizia una nuova settimana insieme. 6 luglio 2026, cari miei. Buongiorno anche a Simone Serpone, altro che extraterrestre. Simone, e vogliamo iniziare subito con la nostra musica? Ma sì, vi regalo Caterina Caselli con Noi lontani, noi vicini tra un po'. Ed ora Dario Baldandembo con Tu cosa fai stasera? Grandi programmi stasera insieme a Roberto Malvagia. Vabbè, di questo ne parleremo più tardi. Ascoltiamo Dario Baldandembo.

0: Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Chi lo sa che cos'è

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

6 che si ripetono oggi e non capiterà mai più. Vabbè, insomma, voglio dire, gli amanti dei numeri sicuramente troveranno molto spazio nella giornata di oggi. Ah, cari miei, cosa dirvi? Che giocheremo insieme più tardi, quindi attenzione al 3312407878. E anche vi ricordo la mia casella di posta elettronica, dove interloquire, perché no? marco@romanticaradio.it. Tra un po' oggi saranno gli Alphaville dal passato. Sì, sempre giovani, forever young. E subito Francesco De Gregori con Titani.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole!
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky di G24, dopo il post di Trump che su Truth è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma il vertice NATO con i 32 capi di Stato e governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Lo è noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi, Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere Casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla nostra redazione giornalistica troveremo Romantica News più tardi con Lucio Belmonte intorno alle ore 15:30. Tra un po' le copertine d'autore, quelle che hanno fatto un po' la storia. A proposito di copertine, le potete anche vedere sulla radio digitale, sul DAB, mentre scorrono oltre al mio faccione ci sono le copertine dei pezzi che ascoltate. Oggi parleremo di una copertina molto bella, America con A Horse With No Name, ma subito ascoltiamo la prossima doppietta musicale. Tra un po' c'è Mina con Come un uomo, ma subito Anna Oxa dal passato con Più su.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Nel 1971 arriva A Horse With No Name degli America, disco pubblicato in numerose versioni in formato 45 giri con differenti canzoni sulla seconda facciata. Un'edizione del singolo distribuito negli Stati Uniti contiene sul lato B Sandman, mentre in un'edizione distribuita nel Regno Unito è stato inserito il brano Everyone I Meet Is From California. La copertina si lega indissolubilmente alla storia del loro album di debutto omonimo del 1971. Inizialmente il brano non era incluso nel disco America. Visto l'enorme successo planetario del singolo, l'album venne ristampato all'inizio del 1972 con l'aggiunta della traccia e un vistoso adesivo e una scritta stampata sulla stessa copertina che indicava l'aggiunta.

0: Come accaduto anche per altre band, i singoli da 7 pollici avevano una copertina differente a seconda del paese di distribuzione, come Germania, Olanda o Giappone. In generale le copertine mostravano i tre musicisti in contesti diversi, spesso all'aperto in stile puramente West Coast, o stampati con grafiche minimaliste in bianco e nero. Nella riedizione dell'album, in copertina c'è l'immagine centrale, curata dal fotografo e artista Nigel Weymouth, che mostra i tre membri della band seduti sul pavimento. Dietro di loro si staglia un grande murale raffigurante i volti intensi di tre capi storici dei nativi americani. Il forte contrasto visivo tra il nome della band, America, lo sfondo dedicato ai popoli indigeni e lo stile folk rock acustico della band, fondata a Londra, divenne un marchio di fabbrica iconico.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: c'è cosa più bella che cominciare la giornata con le tue onde sonore. Un abbraccio, Massimo da Napoli.
1: Romantica. Vi ascolto perché mi fate compagnia, ma soprattutto per la musica che voi mandate in onda. Complimenti, continuate così.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Avete mai sentito del ritornello in testa? Vi siete mai chiesti perché una canzone non vi esce dalla mente? Di questo ne parleremo più tardi, cari miei. È una cosa contagiosissima. Dovete rimanere sicuramente all'ascolto di Romantica Radio. Questo è un ordine. Adesso vi lascio con la nostra musica. C'è Ron, un momento anche per te, ma subito andiamo a goderci una bella partita di pallone, un vecchio pezzo di Rita Pavone che abbiamo ripreso dalla nostra discoteca. Buon ascolto.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: E come sapete, questo è il momento della pappa, e al momento della pappa noi facciamo gli auguri e i saluti. Auguri che vanno quest'oggi a Donato dalla provincia di Barletta, compie 59 candeline, tutte d'un soffio, mi raccomando, e fai molta attenzione, perché sennò vi ritroverete oltre la panna altre cose di cui non voglio parlare, quest'ora si sta mangiando. E poi Maria da Napoli, mo va a beccare quale Maria da Napoli, ci sarà all'ascolto di Romantica Radio. Chi scrive a marco@romanticaradio.it è Teresa e Mimmo da Trento, la Ducenta, che ci ascoltano anche mentre sono in vacanza ad Ascea Marina. Bene, bene, bene, le vacanze. Sento profumin di vacanze che si stanno sempre più avvicinando per molti, e per molti sono già iniziate, come per questi nostri due amici. Allora, lasciamo dedicare a loro i prossimi due motivi? Ma certo che lo facciamo immediatamente con Bart Baccarat and Elvis Costello in I'll Never Fall in Love Again, e subito Alice in Messaggio.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

bella l'estate, eh? Oltre il sole, la bella stagione, il mare, il sale, insomma voglio dire c'è tanta voglia di divertimento, siamo belli freschi ed è l'appuntamento per divertirci ancora di più. Attenzione battaglione, perché il primo che arriva con la parola romantica, il nome e la città in questo momento, via le telefonate al 331 240 7878, il più veloce conquista la nostra bella calamita, quindi vi aspettiamo a belli freschi 331 240 7878. Vi aspetto.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: romantica mi fate compagnia nella mia corsetta quasi giornaliera. Il mio c'è il fiatone perché sto correndo ascoltando la vostra musica.
1: Ciao Romantica Radio, da Marianna e Carlo da Nocera Inferiore. Il romanticismo riempie l'anima ed è per questo che ascoltiamo la vostra radio. Un bacio da Marianna e Carlo.
2: Ciao Romantica Radio!
3: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

altre due canzoni ci aspettano su Romantica Radio. Tra un po' ascolterete Wes con Occhi pieni di vento. Ma subito voglio farvi ascoltare questa coppia che nel 1980 incideva Perdermi. Julie and Julie sono stati un celebre duo musicale molto attivo in quegli anni, fine 70 e inizio anni 80, e nascondono retroscena affascinanti legati a una delle voci più importanti del panorama musicale italiano. Sto parlando di Julie, che non è altri che Giulio Todrani, che è il papà della famosissima cantante Giorgia. Eh sì, cari miei, il duo era appunto composto da lui e da Angela Cracchiolo e hanno scalato le classifiche con brani iconici come Amore mio, perdonami del 1976 e Noi due e l'amore del 77. L'album Perdermi, appunto, dell'80, fu segnato da un'era particolare per i due, perché racchiudono le atmosfere così romantiche e melodiche che li hanno resi celebri nel decennio. Bene, li riascoltiamo con questo pezzo, Perdermi.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Dopo le due del pomeriggio sorseggiamo un caffè insieme a Romantica Radio e vi faccio ascoltare i prossimi due pezzi. Tra un po' i Romance con Fiori di Carta. E ora invece un personaggio che ultimamente ha preso anche il diploma di maturità. Sto parlando di Pupo, che a 70 anni, con oltre 20 milioni di dischi, era sui banchi alle prese con la maturità a fine giugno. Liceo delle Scienze Umane, Indirizzo Economico e Sociale. Pensate un po'. Bene, allora auguri a Pupo, lo devo solo a te.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

nostri ricordi, tutti da rivivere, tutti da riascoltare. Ci tuffiamo nel passato con i classici della musica italiana. Buon ascolto con Romantica Radio, perché lo sapete, Romantica non va a benzina, ne potete ascoltare quanta ne volete. C'è Franco Simone con Tu e così sia e subito voilà, I ricchi e poveri che tanto vi piacciono in E io mi sono innamorato.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Una programmazione H24 che vi porta davvero tanta compagnia, e questo è il nostro obiettivo principale. Ce lo dimostrate tutti i giorni chiamando il 331-240-7878. Ormai siete diventati più bravi di noi in Ciao Romantica. Io vi ascolto, durante tutta la giornata. Ebbene sì, prenotate il vostro spazio e salutate chi volete, non soltanto Romantica Radio. Dicevo, una programmazione che si apre la mattina presto con Monia alle 6 del mattino, prosegue con Ornella Rauccio, poi arrivo io, poi c'è Lucio Belmonte alle ore 15, alle 18 Alessandra Riccetti e alle 21 Roberto Malvagia, che chiude la giornata a mezzanotte, ma ne inizia un'altra, perché alle 24 puntuale più che mai arriva Alex Poli con musica e poesie fino alle 3 del mattino. Insomma, rimanete con Romantica Radio. Adesso vi lascio con Peppino Gagliardi in Gocce di mare, subito il ricordo di Toto Cutugno in L'estate vola via.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Un saluto alla Romantica, dalla motonave Bilton che si parte da Napoli, un saluto al comandante Ciriaco, al mio amico Luciano, e iniziamo sempre un'ottima mattinata con la forza che ci dà Romantica e la carica. Un saluto a tutti.
1: Romantica, tu sei come un ghiacciolo, una granita di limone in una calda giornata di luglio nel profondo sud. Arrende, Cosenza, buona vita.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Io sto per andare via, cari miei, perché il tempo a disposizione è finito, ma non vi lascio soli, non tremate, gente, perché arriva Lucio Belmonte con la sua bella musica, compagnia, il salotto di Lucio, come lo chiamiamo noi, fino alle ore 18. Quindi qui Romantica Radio non si ferma, vi lascio con le ultime due canzoni, belle canzoni, direi, Antonello Venditti con Ricordati di me, lo ascolteremo tra un po', e subito il ricordo di Mimì, eccola qua in minuetto. Noi ci risentiamo domani. Ciao!

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Lunedì pomeriggio, come sempre puntuali, siamo arrivati al 6 di luglio, ben ritrovati su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, anche oggi non manchiamo, apriamo un'altra settimana, siamo in piena estate, anche in questo lunedì fino alle 18, fatemi salutare Marco, che è ritornato dopo il romantico weekend, e anche oggi si parte con le nostre 3 ore di ricreazione. Voglio anche salutare e ringraziare quelli che sono i miei compagni di viaggio in redazione, troverete sempre la nostra dottoressa Verdiana Sasso, e alla guida di Romantica Radio, della nostra macchina del suono, c'è Camilla dall'altra parte del vetro. Devo dire che anche oggi avete l'opportunità, come sempre, di poter intervenire. Non dimenticate il nostro numero del WhatsApp, il 331 240 7878. Tra poco anche l'appuntamento estivo con Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma apriamo veramente con il botto mitico Fabio Concato con Fiore di Maggio e Quella carezza della sera dei New Trolls.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Avete sentito il ritmo dell'estate con la nostra collection Radiolina sulla spiaggia? E allora, ancora buona estate, benvenuti ai nostri amici che sono arrivati da pochissimo, da qualche minuto. Abbiamo iniziato anche oggi per il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. È passato appena un altro weekend e bisogna comunque ogni tanto anche fare riferimento a quelle che sono le notizie che si leggono proprio a proposito dell'estate, che poi sembrano ritornare quasi tutti gli anni, e spesso ci sono dei turisti, non soltanto italiani ma anche stranieri, che denunciano dei prezzi pazzi proprio durante l'estate. A volte questi prezzi sono così giustificati un po' dal posto, dal luogo, e a volte anche dalla qualità del servizio, altre volte meno giustificati. Anzi, se volete intervenire su questo argomento, se anche voi avete avuto esperienza di prezzi un po' pazzi, scriveteci. Ne parliamo tra poco, perché veramente ci sono degli esempi che arrivano un po' da tutta Italia. Prima vi faccio ascoltare Pino Donaggio, che ritorna con

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole!
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Saidelli, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1. Vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa sia accaduto né quale possa essere stata la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 i feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontana Rossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: L'estate diventa sempre più calda anche da un punto di vista economico. Oggi pomeriggio nel nostro salotto stiamo parlando di prezzi pazzi per quanto riguarda le consumazioni durante proprio le vacanze, prezzi che riguardano soprattutto gli scontrini dei turisti, non soltanto italiani ma soprattutto stranieri che arrivano da diverse parti d'Italia. Ecco, ve ne segnalo qualcuno perché lo prendo proprio dalla cronaca. C'è questo scontrino che è stato segnalato a Milano, per due cappuccini e due cornetti hanno pagato 18 euro, mi sembra un po' tantino, ma ancora più scandaloso invece sembra che a Roma alcuni turisti stranieri abbiano pagato per due gelati, adesso non so come sono stati realizzati questi gelati, hanno pagato 44 euro, ancora segnalazioni arrivano anche dalla costiera amalfitana, sono tantissime, anzi se volete ecco magari darci qualche vostra esperienza, fatelo, ci scrivete al 331-240-7878, sicuramente alcuni di questi prezzi saranno giustificati, ma alcuni 44 euro per due gelati mi sembrano abbastanza esagerati. Vabbè, continuiamo con la musica perché arrivano dei romantici per antonomasia, Julio Iglesias con Quando si ama davvero e subito Nils Sedaka con La notte è fatta per amare.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao, di musica super stupenda, ancora più di altre volte. Siete fantastici. Da Giovanna, un bacione.
1: È proprio vera. Tenimmici strette strette, romantica radio, così.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Vi ho chiesto di raccontarmi qualche esperienza in merito a questi scontrini pazzi che compaiono puntualmente con l'inizio dell'estate. Qualcuno mi diceva che non soltanto d'estate, attenzione, ci sono delle località che puntualmente, quando le andate a visitare, dovete considerare di spendere non una cosina di più, ma molto, molto di più. Vabbè, sono quelle località blasonate che conosciamo tutti quanti molto bene. A proposito di località blasonate, la nostra amica Valeria, che scrive da Roma, dice che quest'estate a giugno è stata proprio a Venezia, in questa splendida città, e a Piazza San Marco ha voluto così prendere un caffè col suo compagno, e ogni caffè è costato, ecco, a Piazza San Marco 12 euro, quindi ha lo scontrino ancora conservato per ripensarci la prossima volta. Valeria, grazie per la tua segnalazione, però considera che sei anche in una delle piazze più belle del mondo, probabilmente quei caffè antichi che caratterizzano proprio tutto il colonnato di Piazza San Marco. Se volete scriverci, fatelo sempre. Leggo che stanno per arrivare Walter Foini, che bella, Non va che torno, e anche i Camaleonti con Perché ti amo.

sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: romantica, per rivivere musica, storie e ricordi.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Ancora buon lunedì su Romantica Radio, ancora buona estate, come state ascoltando, noi non vi molliamo mai, per tutta l'estate vi faremo buona compagnia anche se andate in vacanza. Anzi, a proposito di questo, voglio ricordarvi che se lascerete la vostra abitazione per raggiungere altri luoghi in Italia ma anche nel mondo e volete portare con voi Romantica Radio, potete farlo, basta scaricare gratuitamente e ripeto gratuitamente la nostra applicazione, la prendete dall'App Store, la mettete sullo schermo del vostro smartphone e in questo modo ci tenete a portata di click e ci ascoltate quando e dove volete. A proposito d'ascolto, tra poco vi invito a seguire la nostra nuova rubrica Anima e Core, perché ascolteremo quelli sono i grandi classici della musica partenopea. Ma prima Lucio Battisti con 10 ragazze.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Come avete sentito, anche oggi siamo all'appuntamento con Anem e Core e da qualche giorno stiamo proponendo quelli che sono i grandi classici della musica napoletana proprio in questo spazio. Oggi ascoltiamo una canzone che diciamo forse tra le più note, più celebri al mondo di questa tradizione classica partenopea. Parliamo della canzone Luna Rossa, che è stata pubblicata nel 1950 con il testo di Vincenzo De Crescenzo e la musica di Antonio Vian. Qual è la grande particolarità di questa canzone? Che ha rivoluzionato la melodia partenopea introducendo dei ritmi vicino al begin e al genere dei nightclub. Pensate, è diventata talmente famosa che è stata incisa e tradotta in 50 lingue nel mondo. Oggi ascoltiamo una versione molto speciale di una grande voce, quella di Massimo Ranieri, per Anem e Core, Luna Rossa.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
6: Eh sì, ma...
5: Quella di bufala.
6: Certo, ma...
5: Buona, morbida.
6: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
5: È una novità?
6: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
5: Mmm, il gusto raddoppia.
6: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
5: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
7: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Devo ringraziarvi per i messaggi che sono arrivati in relazione al nostro appuntamento con Anime Core. Vedo che apprezzate moltissimo questo nostro intento di farvi ascoltare ogni tanto quelli che sono i pilastri della melodia italiana, che tra l'altro ha esportato anche la musica italiana nel mondo. Parliamo della tradizione partenopea. Una raccomandazione che vorrei farvi: se avete una canzone in particolare che volete ascoltare di questo genere partenopeo, scriveteci al 331-240-7878. Tra pochissimo la nostra rubrica copertine d'autore, anche questa è una novità per quanto riguarda questo mese, perché stiamo parlando non soltanto dei progetti artistici legati alle canzoni, ma anche alle copertine che le hanno presentate nel corso degli anni. Oggi la canzone degli ABBA si intitola The Winner Take It All e parleremo della storia di questa copertina. Ma prima Polanca con Estate senza te e anche Mango con Come Mona Lisa. Yeah.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: 21 luglio 1980. Arriva come singolo principale del settimo album in studio degli ABBA, The Winner Takes It All. Il brano divenne subito una hit. Come raccontato, la canzone nacque un anno prima, durante l'estate, in un cottage, improvvisamente, mettendo insieme vecchie idee, vecchi piccoli pezzi musicali. La copertina originale è caratterizzata da una struttura grafica geometrica molto definita. La grafica principale, usata per le edizioni internazionali, mostra uno sfondo blu o viola, interrotto da 4 foto individuali distinte dei membri del gruppo, disposte in diagonale. I componenti del gruppo indossano tutti delle camicie a fiori coordinate in stile estivo, abbinate a jeans o pantaloni scuri.

0: mercati come il Regno Unito, la versione maxi single da 12 pollici includeva una copertina apribile. All'interno, una volta aperto il vinile, si sollevava una struttura pop-up tridimensionale di cartone, raffigurante i quattro membri del gruppo in abiti eleganti da sera. In alcuni paesi europei, la copertina mostrava invece un'immagine dal vivo del quartetto, con le cantanti in primo piano davanti a un iconico pianoforte a coda bianco. Nonostante il testo della canzone sia profondamente malinconico e doloroso, i quattro membri appaiono sorridenti e rilassati nelle fotografie scattate per la promozione.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, un abbraccio a tutti quanti. Siete fortissimi.
1: Romantica Radio, allora volevo dirvi qual è il bello dello stare in ferie. Voi lo sapete? È potervi ascoltare con tranquillità nella mia casa senza dover uscire, andare al lavoro. Che ferie, ragazzi, con Romantica Radio. Grazie, buona giornata.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Ma quanti messaggi, quante telefonate, io devo sempre ringraziarvi per la vostra immensa partecipazione, ma anche per il vostro grandissimo affetto, e ogni giorno devo ringraziarvi perché scegliete di trascorrere un po' di tempo in nostra compagnia. È proprio per questo che io tutti i giorni mi ritaglio qualche secondo per salutare qualcuno di voi che risulta essere sempre più partecipativo, più interattivo. Oggi saluto la nostra amica Angela che mi scrive da Cava dei Tirreni, siamo in provincia di Salerno, e dice: siamo in piena estate e io ho già fatto le ferie. La nostra amica Angela è stata in ferie a giugno e quindi adesso deve, ecco, come dire, accontentarsi di quello che può fare, perché le sue vacanze le ha già consumate. Magari pensare a qualche weekend nelle prossime settimane. Vi ripeto, se volete scriverci fatelo, perché lo potete fare con un messaggio di testo al 331-240-7878 che leggiamo noi durante i nostri appuntamenti, oppure inviare un messaggio vocale sempre lo stesso numero, però lo ascoltate in Ciao Romantica. Adesso Adamo con La Notte, che classico, e Nino Buonocore con Se Fossi in Te.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
9: Ma dite la verità, che musica, che canzoni, quanti bei salti nel passato, magari alle estati passate, no? Quante ne avete vissute, quante ne avete fatte? Ancora ben ritrovati su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, ancora un'oretta da trascorrere insieme nel nostro salotto radiofonico pomeridiano, che ascoltate come sapete dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18. Qualcuno mi scrive, quindi mi chiede, io rispondo immediatamente, come aggiudicarsi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Attenzione, orecchio alla radio, dovete essere velocissimi e anche fedeli, perché durante l'appuntamento con Belli Freschi anche oggi avete questa opportunità. Però dovete sempre essere attenti non soltanto all'ascolto delle nostre canzoni, ma anche quando parte questo spazio, appunto, ripeto, si intitola Belli Freschi. Ma adesso attenzione anche per le nostre canzoni, anzi facciamo un salto veramente fantastico un po' di annetti fa, perché ascoltiamo Umberto Balsamo con L'Angelo Azzurro.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: più di no.
1: Parliamo di vacanze, parliamo di ferie, però non tutti sono in vacanza, non tutti sono in ferie. Addirittura qualcuno sta ancora a faticà, come si dice a Milano. Sta ancora lavorando, deve aspettare qualche mesetto prima delle meritate vacanze, del meritato relax. E quindi significa che molti di voi sono ancora a quest'ora oggi alle prese con il traffico, con l'ora di punta. Nel frattempo che siete in macchina, per la maggior parte di quelli che sicuramente ci stanno ascoltando in questo momento, voglio darvi una notizia che riguarda la nostra salute. Ancora una base scientifica che dimostra che quando consumiamo alimenti ultraprocessati siamo sempre a rischio con la nostra salute, soprattutto la salute mentale. È stato provato che mangiare questo tipo di alimenti, ripeto, alimenti processati, non soltanto fa male alla nostra mente, ma aumenta anche il rischio di demenza anticipata. Per cui attenzione, quando siamo a tavola facciamo sempre i bravi, cioè nel senso che preferiamo sempre alimenti abbastanza naturali. E adesso con tutta tranquillità ascoltiamo insieme questa canzone bellissima di Drupi, si intitola Soli, ma prima Charles Aznavour con E io tra di voi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca ha condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Il tennis, Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding, dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini batte 2-7-1 la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
8: E con questo caldo, avete sentito, siamo arrivati all'appuntamento con Belli Freschi, che vi dà l'opportunità oggi, attenzione, di aggiudicarvi la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che non soltanto è carina e non soltanto fa design in macchina, nel posto di lavoro o anche a casa, ma porta anche tanta fortuna. Come potete ricevere fino a casa la nostra calamita? Molto semplice, dovete essere veloci e anche fedeli. Da questo momento scrivete un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878 con la parola romantica seguita dal vostro nome e dalla località da dove ci ascoltate. Ripeto, scrivete romantica, il vostro nome, la località da dove ci ascoltate e spedite questo messaggio al nostro numero, che ripeto piano piano: 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita. È così, stiamo belli freschi.

lì a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò, tu

casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sto, male che mi vada avrò, tutta

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, ti ascolto da Agnone del Cilento, su una bella spiaggia al riva a mare. Ti ascolto e mi fai compagnia come tutti i giorni, anche quando vado al lavoro.
1: Ciao a tutti di Romantica, io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti, un abbraccio, Anna Maria da Milano.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: E a quest'ora la domanda è quasi sempre la stessa. Sono stato abbastanza veloce per aggiudicarmi la calamita di Romantica Radio? Vi dico subito che se riceverete a casa il messaggio della nota redazione, vi arriverà fino al vostro domicilio la nostra iconica calamita. Se non dovesse arrivarvi questo messaggio, riprovateci sempre, perché noi ripetiamo questo spazio di belli freschi sempre in tutti i programmi. Io, per quanto mi riguarda, oggi ho terminato qua il mio compito. Torno domani, come sempre, speriamo si è iniziata bene la settimana con questo lunedì 6 di luglio. Tra poco arriva anche Alessandra, che prende il mio posto, sarà con voi fino alle 21 e poi ancora continuare fino a mezzanotte, ascolterete anche la voce di Roberto. Vi ringrazio sempre tantissimo per la vostra compagnia, vi lascio con Marcella Bella, Impazzire ti farò, e Luciano Rossi con Bambola.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ci siamo, pronta per cominciare in questa serata di lunedì. Benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti e vi terrò compagnia fino alle 21. Faremo un bel viaggio musicale insieme. Voglio ringraziare come prima cosa il nostro Lucio Belmonte, che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, con tutta la sua simpatia domani dalle 15, sempre qui su Romantica. Allora amici, come state? Fra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi e magari raccontarci. Tre ore in cui ascolteremo la musica più bella del mondo. Vi racconterò un po' di curiosità, scopriremo insieme le rubriche di Romantica. Poi uno di voi potrà anche portarsi a casa un gadget. Quindi, insomma, state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. E vogliamo iniziare il nostro percorso musicale? Tra poco Peppino Di Capri con Il Sognatore, subito i Pretenders, I Stand By You. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Parole,
9: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
10: Questa è l'ora giusta per sorseggiare un aperitivo sottofondo romantico e magari rilassarsi dopo una giornata pesante di lavoro. E tra poco scopriremo insieme una rubrica davvero particolare di romantica. Si chiama Copertine d'autore. E di che cosa tratta? Semplice, praticamente un viaggio tra arte e musica alla scoperta delle copertine più famose, più conosciute. Questa sera ci occuperemo di un gruppo famoso, gli Eagles, e della loro Hotel California. Di questo parlerà Copertina d'autore tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare. I Nomadi tra poco con Mai come lei nessuna. E subito uno dei brani simbolo degli anni 60, un twist scatenato che Rita Pavone incise nel 1963 e che diventò subito un tormentone nazionale. Il titolo di questa canzone nasce da un'espressione gergale dell'epoca: ballare il mattone significava stare vicinissimi, quasi incollati. Riascoltiamo Rita Pavone, Il ballo del mattone.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Hotel California è il quinto album in studio del gruppo musicale statunitense Eagles, pubblicato l'8 dicembre del 1976. Con oltre 33 milioni di copie vendute in totale, è l'album in studio di maggiore successo degli Eagles, dopo la raccolta Their Greatest Hits 1971-1975. La copertina del disco è una delle più celebri e discusse della storia del rock. Rappresenta l'incarnazione visiva del sogno californiano che si trasforma in un'illusione dorata e decadente. L'edificio immortalato nello scatto al tramonto è il famosissimo hotel di lusso situato al 9641 di Sunset Boulevard. La fotografia venne scattata da David Alexander sotto la direzione artistica del designer Kosh, posizionandosi su una gru idraulica alta quasi 20 metri. La band insistette affinché l'atmosfera dello scatto trasmettesse una sensazione di inquietudine, evitando le classiche foto patinate da cartolina. Welcome.

0: Sul retro del vinile viene mostrata l'insegna illuminata di un altro albergo, il Lido Hotel di Hollywood, creando una continuità visiva nel concetto di viaggio. La vera particolarità visiva si trova aprendo la confezione. La foto di gruppo nel corridoio mostra la band e diversi amici all'interno della lussuosa lobby del Lido Hotel. E se si guarda in alto a sinistra, nella balconata che si affaccia sulla hall, si nota una misteriosa figura scura e sfocata. Per decenni sono nate leggende metropolitane su chi fosse. La band ha poi svelato che era solo una modella ingaggiata per l'occasione.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: col tempo non si può tornare indietro, ma voi lo fate rivivere con allegria e serenità. Gianfranco da Salandra.
1: Ciao, siamo Diana e Andrea della provincia di Taranto. Noi ascoltiamo Romantica Radio perché appunto ci fa rivivere i momenti più belli ed emozionanti. In questo momento stiamo andando a trovare la nostra futura casa con voi in sottofondo. Un bacio, buona estate a tutti!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao

0: con noi.
1: Ma quanto ci piace, vero, l'estate? E l'estate siamo belli freschi, specie quando ci divertiamo insieme a Romantica, vero? Allora, amici, scrivete immediatamente la parola Romantica, poi il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate. Inviate immediatamente un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa la calamita firmata Romantica. E allora, scrivete subito Romantica, il vostro nome, nome, la città da dove ci ascoltate, inviate il tutto al 331-240-7878. Il più veloce si vedrà recapitare a casa la nostra famosa calamita firmata Romantica.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
4: Sì, ma...
3: Quella di bufala.
4: Certo, ma...
3: Buona, morbida.
4: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
3: È una novità?
4: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
3: Mmm, il gusto raddoppia.
4: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
3: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Siamo intorno alle 19 e voi siete con Romantica Radio. Sta per cominciare un'altra ora in mia compagnia. Io sono Alessandra Riccetti, vi accompagno ogni giorno a quest'ora. Vi accompagno verso casa, magari alla fine della vostra giornata di lavoro. E grazie a tutti voi che anche questa sera avete trovato un attimo del vostro tempo per scriverci al 331-240-7878. Buona serata a Giulia di Scicli, in provincia di Ragusa. Ci scrive che è praticamente ha passeggiato questa sera ascoltando Romantica. Grazie cara, un bacione, buona serata a te. E poi saluto Davide di Brienno sul lago di Como, che sta rientrando dopo una giornata, mi scrive, pesantissima di lavoro. È stato proprio un lunedì estremamente pesante. Caro, ti capisco, forza e coraggio, vedrai che la musica di Romantica ti rilasserà. E buona serata anche a Elena, che ci segue dalla provincia di Grosseto. Dice: ormai sono una fedelissima di Romantica. Grazie di cuore e per voi in arrivo belle canzoni. Formula 3 con Eppur mi son scordato di te. Subito Franco Dani e Ti svegli con me.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze. A Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage. A Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro. A Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Questa è la serata di Romantica Radio, vi facciamo ascoltare la musica più bella e più romantica, ma vi raccontiamo anche cose. Ad esempio, in questi giorni in Olanda è nato il primo ponte vivente di piante acquatiche, un esperimento unico al mondo. Invece di cemento, gli ingegneri hanno usato radici intrecciate che crescono e si rinforzano anche da sole. L'idea è creare infrastrutture che non inquinano e che diventano più solide con il tempo. Il ponte, lungo 15 metri, è già percorribile e ospita anche piccoli animali che lo usano come corridoio naturale. Un esempio di come la tecnologia a volte può imparare dalla natura molto più di quanto immaginiamo. Insomma, speriamo che un ponte vivente arrivi presto anche nella nostra Italia. Noi siamo curiosi di vederlo. Va bene, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo i Cugini di Campagna con Conchiglia Bianca. Subito Dori Ghezzi, Il cuore

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: L'ora di cena si avvicina, vi dico fin da adesso buon appetito con noi e voglio raccontarvi una cosa davvero particolare. Voi che amate gli animali sicuramente apprezzerete. In Francia è stato inaugurato il primo parcheggio per api. Eh sì, avete capito bene. Un'area urbana trasformata in un'oasi di microfiori e piante aromatiche pensata proprio per attirare gli insetti impollinatori. L'idea nasce per contrastare il loro calo ma anche per educare cittadini. Ogni posto auto ha un cartello che spiega quali piante aiutano le api a sopravvivere. In poche settimane la zona è diventata un piccolo hub naturale con migliaia di api che l'hanno già colonizzata. Insomma, davvero una bella idea nata in Francia e che noi speriamo prima o poi possa arrivare anche in Italia. Va bene, buona serata, adesso torna protagonista la musica su Romantica. Tra poco Alain Barrier con Vivrò e subito i Pooh, Stare senza di te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ascolto Romantica Radio perché mi fa un lifting al cuore. Ho un cuore di 20 anni. Ciao, Teresa da Salerno.
1: Romantica Radio, grazie di esistere, mi fai rivivere dei momenti meravigliosi della mia adolescenza. Grazie a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Importante è quello che comincia alla fine di una

passata luna e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

0: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
1: Buona serata romantici, buon appetito con noi. Anche questa sera è arrivato il momento dei bellissimi. Stasera ci ascoltiamo una canzone del 1984. Parla di un tradimento e del rimorso che non ti lascia scampo. Chissà se anche voi avete dei ricordi legati a questa canzone. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Riascoltiamo George Michael con Careless Whisper.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siamo intorno alle 20, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Buon appetito a tutti voi e grazie per i tanti messaggi che anche questa sera ci state inviando al 331-240-7878. Continuate a scriverci. Con un abbraccio saluto Marta di Cisternino in provincia di Brindisi. Sta praticamente chiudendo il suo negozio, dice: vi ho ascoltati tutto il giorno, Marta, ma grazie per averci scelto. E poi un saluto deve arrivare anche in provincia di Cuneo, lì c'è Lorenzo che sta cucinando la cena e ascolta Romantica. Grazie caro per averci scelto. E poi un bacione a Serena di Nusco in provincia di Avellino, dice che si sta godendo un po' di aria fresca sul balcone e ascolta la sua radio preferita, che siamo noi. Grazie cara, un saluto anche alla Campania e alla nostra Serena. Buona serata con Paolo Frescura, Io penso a te. I Carpenters, I need to be in love.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Buona serata romantici. Sul web vi capita, vero, di trovare notizie curiose? A me molto spesso, e mi piace poi anche raccontarvele. In questi giorni sta facendo il giro del mondo la storia del primo albero traduttore installato in un parco di Barcellona. Un sensore applicato al tronco registra le microvibrazioni della pianta e le trasforma in suoni, creando una sorta di voce dell'albero. Eh sì, avete capito bene. I visitatori possono ascoltare in cuffia come reagisce alla luce, al vento, persino al passaggio delle persone. L'obiettivo è far capire quanto gli alberi siano organismi vivi e sensibili e quanto l'ambiente urbano li influenzi. Incredibile ma vero, esiste anche questo nel mondo e stasera ve l'ho raccontato qui su Romantica. Adesso però vi auguro buona serata con la musica. Tornano i Santa Rosa tra poco con Sei Tu e subito Gianna Nannini, brano cult, Sei nell'anima.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Salerno si accende! L'11 e 12 luglio arriva la 14ª edizione della Notte Bianca Weekend. Sabato 11 luglio dalle 22, spettacoli in tre piazze: a Mercatello, Fiordaliso, Pasquale Palma e i Collage; a Pastena, Fausto Leali, Mariano Bruno e Tony Tammaro; a Turrione, Neo Melodic Party con Anonimo e Rosario Miraggio. Domenica 12 luglio, gran finale a Piazza Portanova con LDA e H7. Ingresso gratuito. Notte Bianca Weekend Salerno, l'11 e 12 luglio. Vietato mancare. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21, e poi quando vi saluterò non vi lascerò certo soli. Anche stasera dopo di me arriverà il nostro Roberto Malvagia. Tante le cose di cui vi parlerà in questa serata di lunedì, quindi state con noi amici cari. A mezzanotte, quando vi saluterà il nostro Roberto, invece arriverà la voce di Alex Poli a tenervi compagnia fino alle 3. Insomma, noi qui a Romantica non vi lasciamo mai soli e vi dedichiamo la musica più dolce di sempre. Tra poco Toto Cutugno con Innamorati e subito Gli Alunni del Sole.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: grandissima romantica radio, li ascolto tutte le sere, ci sono Mario.
1: Romantica, sei la migliore radio che abbiamo mai sentito, siete tutti professionisti in questa radio e siete la migliore radio. Sono Salvatore da Bagnara Calabria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Vedo pronto il nostro Roberto dietro questo vetro, vuol dire che per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, vi dico, grazie per i tanti messaggi che ci avete inviato, siete davvero fantastici ascoltatori di Romantica, vi voglio bene. Grazie anche a chi ci ha semplicemente ascoltato, grazie a Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, lo sapete ormai, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Christian con Aspettami e Mia Martini, Alba. Da Alessandra un bacione, buona serata e a domani. Ciao.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E così si ricomincia un'altra settimana. Lunedì sera, benvenuti, buona estate con questo caldo incredibile. Buona serata, io sono Roberto Maldagia. Questa sera parliamo di caldo, ma non solo del caldo in sé, parliamo di come lo si combatteva dagli anni 60 ad oggi. Quindi in fondo parliamo anche di case, di città, di abitudini, di ingegno domestico, di piccole invenzioni quotidiane, di quella creatività tutta italiana con cui si cercava di rendere l'estate più sopportabile e perfino più bella. Le persiane sono chiuse, le finestre aperte all'alba e chiuse appena il sole cominciava a picchiare, i ventilatori rumorosi, le pezze bagnate sul collo, le granite, il ghiaccio, il caffè shakerato, le sedie in balcone, la siesta forzata, le lenzuola leggere, no? Le notti passate a cercare il lato fresco del cuscino. E poi oggi ci sono i condizionatori, i deumidificatori, le borracce termiche, i climatizzatori in auto, le app meteo controllate ogni mezz'ora. Se volete raccontarmi come si combatteva il caldo a casa vostra, scrivetemi 331 240 7878 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

Il caldo in Italia non è mai stato soltanto una questione meteorologica, eh? È stato un fatto culturale, domestico, collettivo, un'esperienza che ogni generazione ha affrontato con i mezzi che aveva, ma anche con una certa filosofia, quella di chi sa che l'estate non può dominare del tutto, ma si può anche abitare meglio. Negli anni 60 e 70 il caldo si combatteva soprattutto con l'intelligenza della casa, con il ritmo giusto, le persiane abbassate a metà, le stanze tenute in ombra, l'acqua fresca del frigorifero, le tovaglie leggere, le granite di limone oppure di menta, la fetta d'anguria mangiata in cucina, il ghiaccio avvolto nei panni, le sere passate in balcone oppure sul marciapiede, e poi le docce veloci, i catini, i ventagli, le sedie impagliate spostate verso il punto in cui passava magari un po' di filo d'aria. Non c'erano grandi strumenti, ma c'era una sapienza domestica molto forte. Si sapeva quando chiudere, quando aprire, quando stare fermi, quando uscire. Si sapeva proprio che il pomeriggio si rallentava e che la vera vita d'estate, ecco, riprendeva dopo cena. Oggi abbiamo più tecnologia, ma qualche volta meno pazienza. E questo cambia molto, diciamo così, il rapporto con il caldo.

E allora ecco i primi messaggi al 331-240-7878. Questa sera stiamo già riportando in onda un'Italia fatta di persiane, di bicchieri appannati, di ventilatori rumorosi. Antonella da Taranto: a casa mia il caldo si combatteva con le finestre aperte solo all'alba e con l'anguria a cena. Ecco, Davide da Palermo: oggi l'aria è condizionata, ma manca il rito della sera in balcone con tutti fuori a cercare aria. Oggi siamo più freschi, ma una volta il caldo si affrontava di più insieme, si usciva in strada, si scendeva sotto casa, si stava sui balconi, si parlava, si prendeva aria con i vicini. Il disagio paradossalmente creava anche una relazione. Continuate a scrivermi, questa sera davvero ogni vostro messaggio sembra rimettere in circolo, è una forma molto italiana di resistenza estiva.

Ieri il caldo si combatteva con meno mezzi e così, ma con più adattamento. Oggi con più mezzi, ma qualche volta con meno relazioni. Le case di una volta si difendevano dal sole con persiane, tende spesse, stanze interne, pavimenti freschi, abitudini precise. Si mangiava più tardi, si dormiva peggio, ma si viveva di più la sera. Il caldo proprio modificava il ritmo della vita e in fondo tutti lo accettavamo, ecco. Oggi il climatizzatore ci permette proprio di mantenere una temperatura più stabile, di lavorare meglio, di dormire più facilmente, di spostarci, ecco, in auto, magari senza soffrire troppo. E questo è un vantaggio enorme, però qualche volta, ecco, il caldo era anche un'esperienza condivisa che obbligava proprio a rallentare, a cambiare orari, a inventarsi sollievi piccoli, però pieni di umanità. Forse non si tratta di dire che prima fosse meglio, si tratta di riconoscere che il modo in cui si affronta il caldo racconta molto bene la società.

collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

Siamo vicini alle 22 e tra poco torneremo proprio dentro l'estate italiana più concreta, i ventilatori, i gelati, le notti sui balconi, le sedie fuori dal portone, le granite, le tovaglie leggere, i frigoriferi pieni di bottiglie in fresco e proprio tutta quella sapienza popolare che per decenni ha fatto convivere caldo e vita quotidiana. E continueremo a mettere a confronto ieri e oggi, non per fare delle classifiche, ma per capire che cosa abbiamo guadagnato e che cosa forse abbiamo lasciato andare, perché il caldo non è mai stato soltanto un fatto di temperatura, è sempre stato anche un modo di organizzare il tempo, la casa, il corpo, il sonno, perfino anche le relazioni.

Abbiamo superato le 22, questa è Romantica Radio, Roberto Malvegia con voi, continua a scorrere con quel passo lento che già somiglia al tema di questa serata e parliamo di come si combatteva, ecco così, il caldo ieri e oggi, ma adesso voglio fermarmi su dei piccoli rimedi italiani che hanno fatto epoca, il panno bagnato sulle braccia o sulla nuca, il catino d'acqua, ecco, per rinfrescare i piedi, le granite, il ghiaccio tritato, il gelato comprato prima di cena, il caffè freddo fatto in casa, i tè freddi preparati in bottiglia, le fette di cocomero tenute in frigo, la doccia prima di dormire, le lenzuola leggere, magari la finestra lasciata aperta, vi ricordate, almeno finché gira un po' d'aria. Oggi abbiamo i climatizzatori, i raffrescatori, come si chiamano, le borracce termiche, i tessuti tecnici, i condizionatori portatili. Ma quanti di quei piccoli gesti di ieri ci sono rimasti? E allora, se volete raccontarmi il vostro rimedio estivo del cuore, 331 tramite WhatsApp 240 78 78, ma potete anche scrivermi una mail a roberto@romanticaradio.it.

Una delle cose più belle dell'estate di una volta era che il caldo modificava proprio la geografia della casa. La cucina diventava il luogo dell'acqua fresca, dei cibi leggeri, il balcone o il terrazzo si trasformava in un salotto serale, le camere da letto si alleggerivano, si cercava il pavimento più fresco, l'ombra, ecco, tutto diventava più tattico, ma anche più sensoriale, se vogliamo. E poi c'era la città. D'estate le città avevano un altro ritmo, i negozi chiudevano nel primo pomeriggio, le tapparelle si abbassavano, le strade si svuotavano e più tardi, quando il sole mollava un po', la vita ricominciava. Le sedie davanti al portone, i bambini ancora in giro, i vicini a chiacchierare, le radio accese, le granite al bar, no? Il gelato, le coppie che passeggiavano. Il caldo si combatteva anche così, spostando la vita verso delle ore meno calde, ecco, più responsabili, potrei dire. Oggi molto di questo è cambiato. I ritmi sono sempre frenetici, ma forse proprio per questo ci manca proprio quel sapere collettivo del rallentare, probabilmente. Quel capire che con 40 gradi, ecco, non si deve vivere come in novembre, si deve vivere diversamente.

Mi ha scritto Paola da Firenze: mia nonna combatteva il caldo con le persiane mezze chiuse, il caffè freddo e una calma assoluta. Noi facciamo questi viaggi, vogliamo da una parte all'altra dell'Italia. Marco da Bari: il panno bagnato, l'anguria, il ventilatore e il balcone erano la nostra tecnologia estiva. Arrigo da Genova: il vero condizionatore della mia infanzia erano le sere in strada con gli altri e con gli amici. Oggi il caldo lo controlliamo di più, ma ci cambia meno, e una volta ci costringeva proprio a cambiare davvero. In quel cambiamento c'era proprio fatica, sì, ma anche un po' di umanità. Continuate a scrivermi, questa sera state restituendo dignità e poesia a gesti che sembravano soltanto pratici.

Teresa da Imperia, siamo in Liguria, mi ha scritto questa mail. Forse il caldo di una volta ci manca un po', perché aveva più riti e meno schermi. Ecco, diciamo, e il confronto tra ieri e oggi non serve a dire che una doccia fredda oppure un ventilatore siano meglio di un condizionatore. Serve a capire che alcune piccole cose sotto il caldo avevano il potere di creare vicinanza, fratellanza, unione. Quella vicinanza, se ci pensiamo bene, è uno dei refrigeri più belli che l'estate abbia mai saputo dare. Roberto Chiocciola, romanticaradio.it, continuate a scrivermi, sono curioso di sentire come affrontate il caldo proprio questi mesi estivi.

Tra poco entreremo anche nell'ultima parte di questa notte romantica. Roberto Malvagia con voi. Proveremo proprio a capire se combattere il caldo sia davvero soltanto un problema pratico, oppure se in fondo racconti anche il nostro modo di stare nel tempo, nella casa e magari con gli altri. Perché magari l'aria condizionata ci fa stare meglio, ma un balcone pieno di voce, una granita, un ventilatore, una finestra aperta e un po' di vita condivisa continuano ad avere un fascino che non si lascia mai del tutto sostituire. Tra poco, dicevo, torneremo proprio lì.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui certi ricordi diventano più nitidi, le case si fanno più silenziose, l'estate ancora restano immobili. Magari siete sul divano con la radio accesa, vi è tornato in mente un ventilatore, ecco, una finestra aperta, una granita, una sera in balcone, una radio in cucina. Questa sera su Romantic Radio stiamo parlando proprio di come si combatteva il caldo ieri e oggi, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa molto più grande, del modo in cui le stagioni modificano la vita e ci insegnano a stare al mondo magari in modo diverso. 331 tramite WhatsApp potete scrivermi, 240 78 78 oppure via mail roberto@romanticradio.it. raccontatemi il gesto, l'oggetto o magari il rimedio che per voi dice subito estate italiana.

Alla fine forse il caldo racconta tante cose, racconta le case, i corpi, i ritmi, le relazioni, il modo in cui una società si organizza e si consola. Negli anni 60-70 si combatteva con meno mezzi, ma magari con più adattamento. Negli anni 80-90 magari con più elettrodomestici, più ventilatori, più gelati confezionati, più granite, più serate fuori. Oggi con molta più tecnologia, più comfort, ecco, più controllo. Non si tratta di rimpiangere il disagio, certo si tratta di ricordare che in passato il caldo costringeva a vivere in modo diverso, più lento, più collettivo, più disposto al compromesso con la stagione. Oggi siamo più efficienti, ma qualche volta meno in sintonia con ciò che ci accade attorno. E forse è questo che per certi piccoli riti, la finestra aperta dopo cena, il bicchiere freddo, il balcone, il ventilatore, l'anguria, la granita, ci sembrano davvero così preziosi. Perché non erano soltanto rimedi, erano un modo, proprio così, di abitare l'estate.

Ci stanno arrivando altri messaggi, gli ultimi magari di questa serata. Claudia da Terni: il caldo non mi manca, mi manca il modo in cui si faceva compagnia, ecco, sotto il caldo, quando eravamo tutti quanti insieme. Saluto poi un altro caro amico che si chiama Tommaso da Napoli. Il mio ricordo più forte è il ventilatore in camera e la radio accesa di notte. Non ci manca soltanto un rimedio, magari un gesto, ci manca quel sapere semplice, no? E collettivo, proprio di abitare una stagione difficile, magari trasformandola in qualcosa di profondamente umano.

Siamo in prossimità della mezzanotte, non abbiamo parlato soltanto di caldo, abbiamo parlato di balconi, di granite, di ventilatori, di tende, di persiane, di notti aperte, di città che rallentavano e di case che cambiavano tono. Abbiamo parlato di un'Italia che con poco sapeva trovare un modo anche per resistere e restare vicina a se stessa. Roberto Malvegia è davvero tutto, tra poco Alex Poli, Romantica Night, rimanete con noi, sarà una notte fatta di fascino, musica e parole davvero che sapranno stare accanto a queste immagini proprio con la grazia giusta. Vi aspetto domani sera alle 21, proprio qui su Romantica Radio.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
3: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo, eri tu che scorrevi dentro il tempo, eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne. È il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: anche nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto. È spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare, i dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento, scrivila su un foglio, bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.